Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radioemissora qui, per seguire la radioemissora qui, per favore, la radioemissora così,

0: Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.
1: Botaribe frecuencia nan de 88.9 Bogia FM.

0: Bubuki ng una si. Ng tour, una ng to obtenibel, si. Quate buki ng kubo askiri, kubo ti arriva mercado.
1: Ah, sì, bon, es un preto, es eta na papiamento so, tin uno dos poema na otro idioma na final, pero eta na papiamento so, es eta obtenibel na henter Aruba y na varios camina na Corsao tambe, eta bo por, sì, bo por aia na Plaza Bookshop, na antigun pali, ejemplar ainda, Van Dorp, si bo busca bo también Museo Arqueológico Nacional de Aruba, una también me tiene exposición ahí, tengo exposición de dibujo y Checkpoint Color mi que sa ting ebuki na Sikertain mi que sa ku ting ebuki na Arubiana Caribiana di Biblioteca Nacional nang sigu nang ting es un traducción na español y e original na papiamento nang tine tambe y artista mi que sa ainda mi no sa si ainda nang ting o si nang abende nang pero mi que sa nang ting artista na San Nicolás sí.
0: Que men nang ta obtenible tu camino y botín es aquí tambe.
1: Ah, sì, sì, è stata algo nuovo, è stata un'antologia che mi ha editato junto con un poeta e accademica cubana che ho conosciuto, che ha vinto Aruba 23 per un festival di poesia qui e Jamila Yami nos trajo questa antologia che ha tradotto 4 poeti contemporanei di Aruba e di Corsò. Eta è antologia ta bilingue, nos tiene texto na papiamento e nos tiene na spagnol, nos traduzione e un introduzione eta hopi bon pa lector hispano por conectar cu e mundo di bon e mundo poetico na papiamento, però tambe e poesia na papiamento ta trese cune e entere contexto, no, di historia e parti tambe colonialismo ture luce nante den e poesia anto tin gesquater poeta kudan potrez un biografia cu un critica literario un critica mi chiamè un evaluation di lo che nan hasi nan vida sì e tin poeta nan mane Henry Habibe di Aruba, Dennis Henriquez di Aruba, di Corsao, Ralph Winnett, Kutamas Young, Crescent Correa, Kutamas Young, Lucille Berry Hassett di Aruba, Olga Buckley, e sì, e amita amita a ding, sì, sì.
0: Tremendo. A o botin va menzionare un rato passato bo exposizione io speciei bot aqui nan sì. Contami un rato di bo exposizione cu tu mando lugar che dia tawata e apertura e
1: sì.
0: Exposizione di Kiko pa nos televidente dan porti un idea.
1: Sì, è un'exposizione di dibujo. E dibujo nan e titolo di exposizione ta diario di viaje, diario di sogno. E nan ta dibujo nan cu mia traja den e ultimo a lo largo di ultimo 8-9 anni. Con la maggioria di nan hopi di nan ser exponi antes na otro país. In ante dibujo figurativo, in algo más tanto, reacción en general di geneta surrealista, algo di mundo di sogno, símbolo nan cutambe, ta símbolo nan poético, e ta un diario di viaje, pero esta mezcla e experiencia, di entorno cu experiencia interior ora mia viaja ora di hasi dibujo mi nota saca potres camera mi ta unicamente hasi dibujo nan cuta mia trada varios camina di mundo e cada uno ta conta un storia e setup e installation di esposizione al Museo Archeologico.

0: Or cumisando di 6 ore di tardi, riva già marsi già ranson, non sta a bri di gesunori mei di mainta pa gesori a noci, già webs e già sabra di gesunori mei di mainta te mei a noci, e già domingo di gesunori mei di mainta pa gesori a noci, pa platone esquisito, tan alla par serra bomesertà na Kings Plaza.
1: VIP Radio e Promeri Bobo Pantalla es un preferí de Borrimod. Canal 427. Lo que como vos preferí. VIP Radio. Diverso. Variedad que toque para poner y se vale un más. Canal 427. Totalmente digital.

Quando siete avendo siga una parte finale di nostro programma di Ave Gradiciendo Boppa e Sintonia, Nabisa mi prepara e maleta lì. A voi alleggiona la che mi prepara e maleta Masha, però Masha lì è mes. Buono sta bye, ciao, bye bye. Ciao, bye bye. Vedete la gabo cu suona. Ando un consejo. Faz un feliz mai.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti gente che sta ascoltando di radio emisora a chi, per seguire ascolta di radio emisora a chi, per sovrare radio emisora così, ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: O Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, qua ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundonan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligidonan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pasci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nombre sea santificato, lagabor reino vinina nos, bo voluntad sea sina terra como nascelo. Duna nos aue nos pan di cada dia, e perdonanos nos debe, mescosco nos ta perdonan nos debe dornan, e non laganos caide in tentación, ma libranos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria,
2: yen di grazia, Señor ta cubo, bota benicionada in tur mujerna, e fruta di bobarica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios, pidi pa nos pecador, ahora in ahora di nos morto. Amen.
3: Mi ta quere, den Dios tata todopoderoso, creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo, su unico iu, nos Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita for di morto, e la subi in cielo, e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso, gele bini pa husga vivo e morto, mi ta chiede den Spirito Santo, Iglesia Santo e Cattolico, comunión di Santo, pordon di picà, resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno, mi ta offresebo, curpa e sangue, alma e divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan e picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo, curpa y sangre, e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
3: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
3: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre, e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangre, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: Santo Dios, santo omnipotente, santo inmortal.
2: Tene misericordia conos e correnter mundo.
4: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro de compasión ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós, para momento não difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém. Amém.